0: avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardato, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista indiavolata lì per lì l'ho stramazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta, innamorata, per i fianchi l'ho bloccata, ne ho fatto marmellata. Oh yeah.
1: Si dice così, no? E poi...

Venuta una pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma ha baciato, l'ho baciata, ad un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, l'ho guardata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, su visino, su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho...

né un piede, no, né un dito, no, né un capello, no. L'onor non è chirurgo, e dunque una parola. Che c'è in questa parola? C'è dell'aria che vola. Beh!

0: Siamo d'accordo.
1: L'arcano custodir rem.
0: Sponsor del gruppo. Siamo d'accordo tutti. Sì. Alla mano.
2: E con papà Romagnos che faccio papà e sempre papà Rotino. Mette da papà papà Rone stessima del verbo.
3: Sono
2: un'altra cosa. Non c'è l'aria da magia.
4: Non c'è l'aria da magia.

voi siete un gentiluomo, rode, arguto, facondo. Voi siete un uomo di guerra, voi siete un...

diavolo! Quel tanghero! Quel tanghero! Vedrai, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai! Te lo corri!

lo corbello, vedrai, te lo corbello, vedrai, vedrai, vedrai. Te lo cornifico, netto, netto, quel tanto.